0: In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo. Et cum Spiritu Tuo.
1: Dicius Deo et Patre nostri, Iesu Christe.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam, semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, quem docente Spiritu Sancto paterno nomine invocare presumimus, perfitse in cordibus nostri spiritum adoptionis filiorum, ut promissam hereditatem in gredi meriamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tuum da nobis. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tuum da nobis. Audiam quid loquatur Dominus Deus, quoniam loquetur pacem ad plebem suam et sanctos suos. Veruntamen propetimentes eum salutare ipsius, ut in habitet gloria in terra nostra. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tuum da nobis. Misericordia et veritas obiaverunt sibi, justitia et pax osculate sunt, veritas de terra horta est et justitia de cielo prospexit. Ostende nobis Domine misericordiam tua et salutare tuum da nobis. Etenim Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum, justitia ante eum ambulabit et ponet in via gressus suos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tu da nobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa. Dio benedetto nei secoli. Amen. Verbum Domini.
2: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Postquam saturata est turba, statim jussit Iesus discipulus ascendere in naviculam, et precedere eum transfertum, donec dimitteret turbas. Et dimissis turbis, ascendit in montem solus orare. Vespere autem facto, solus erat ibi. Navicula autem jam multis stadiis a terra distabat, fluctibus iactata, erat enim contrarius ventus. Quarta autem vigilia noctis venit ad eos ambulans super mare. Discipuli autem videntes eum supra mare ambulantem turbati sunt dicentes, phantasma est, et pretimore clamaverunt. Statimque Iesus locutus est eis dicens, habete fiduciam, ego sum, nolite timere. Respondens autem ei Petrus dixit, Domine, si tu es, iube me venire ad te super aquas. Ad ipsa ait, veni. Et descendens Petrus de navicula ambulavit super aquas et venit ad Iesum. Videns vero ventum validum timuit, et cum cepisset mergi clamavit dicens, Domine, salvum me fac. Continuo autem Iesus extendens manum apprehendit eum, et ait illi, modice fidei, quare dubitasti. Et cum ascendissent in naviculam, cessavit ventus. Qui autem in navicula erant, adoraverunt eum dicentes, vere filius Deus es. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Resexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Dio Padre Providente, nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita, e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Animati da questa fiducia, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, comunità dei figli di Dio, presente in ogni luogo, trovi sempre il centro della sua vita nella celebrazione dell'Eucaristia intorno all'altare, dove Gesù si dona come pane di vita. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che guidano le sorti dei popoli, superata ogni barriera culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, soprattutto nei paesi maggiormente provati dalla guerra. Preghiamo, ascoltaci,
3: o Signore.
2: Per gli anziani e gli infermi, che vivono maggiormente i disagi del caldo, trovino pace nella Tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del Tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Preghiamo,
3: ascoltaci, o Signore.
2: Perché in questo tempo di forti cambiamenti climatici impariamo rispetto della natura, assumendo scelte e comportamenti di sana ecologia per la salvaguardia del pianeta. Preghiamo,
3: ascoltaci, o Signore.
2: Per le nostre comunità e per noi radunati nel giorno del Signore, partecipando con gioia alla mensa eucaristica, condividiamo la parola e il pane con i lontani e con coloro che hanno bisogno di aiuto e sostegno. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
0: Signore Dio, che in Cristo hai manifestato la Tua attenzione per i piccoli e i poveri, fa che nel reciproco servizio della carità diventiamo pane spezzato per la vita del mondo e strumenti della Sua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Saluti carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori, io sono Dulce Arauci, questa è la Radio Vaticana. Nella Frufonia di oggi andiamo a riascoltare la trasmissione che avevamo dedicato alla fine di dicembre del 2024 alla cantante latinoamericana Leonor González Mina, più conosciuta come La Negra Grande di Colombia, cantante e attivista sociale che era tornata alla casa del padre un mese prima, cioè il 27 novembre 2024. Aveva 90 anni. Per capire chi era, partiamo subito con questa scheda nella voce di Isabella Pirro, che ringraziamo.
1: Leonor González Mina, conosciuta come La Negra Grande di Colombia, era un'attivista afro-colombiana. È venuta a mancare il 27 novembre 2024 all'età di 90 anni. Leonor González Mina ha segnato per sempre la storia della musica colombiana. Il suo esempio ci incoraggia a valorizzare e difendere le tradizioni culturali, nonché a lottare per un mondo più giusto. È nata nel giugno del 1934 nella cittadina di Robles, in una famiglia di lavoratori. Figlia di un coltivatore di cacao, cattolico, e di una domestica evangelica, cresce tra canti e tradizioni orali che segneranno il suo percorso artistico. Fin da piccola, suo nonno, ridotto in schiavitù e che lavorò per il proprio riscatto, la ispirò a cantare. Il suo talento l'ha portata a sfidare le aspettative della sua famiglia, che sognava che lei seguisse una carriera convenzionale. Ma lei voleva solo cantare e questa determinazione la portò ad abbandonare la scuola del convento, dove subì la discriminazione razziale, segnando un momento decisivo della sua vita. A 18 anni Leonor decise di prendere in mano il suo destino e si recò a Bogotà, dove si unì al balletto popolare dei fratelli Delia e Manuel Zapata Olivella. Fu lì che cominciò a brillare, prima come ballerina e poi come cantante. La sua prima presentazione internazionale ha avuto luogo a Parigi, dandole una proiezione globale. Nel 1964 registra il suo primo album, Cantos de mi tierra y de mi cepa, sotto la direzione di Hernán Restrepo Duque, che le dà il soprannome che l'avrebbe immortalata, La Negra Grande de Colombia. Da allora diventa l'ambasciatrice del folklore colombiano, cantando canzoni come Mi Buonaventura, El Alegre Pescadore e Yo Me Llama Cumbia sui palcoscenici di tutto il mondo. La sua eredità è stata riconosciuta con premi come quello intitolato ad Andrés Bello in Venezuela nel 1978 e l'Ordine di Simón Bolívar in Colombia nel 1980, tra diversi altri. La vita di Leonor non si limitò all'arte, poiché fu anche un'attivista molto attiva. Ispirata dalla propria esperienza di discriminazione, si è dedicata alla lotta per l'uguaglianza razziale e di genere. Nel 1998 entra in politica ed è eletta deputata del comune di Bogotà, usando la sua voce per difendere i diritti delle comunità afrocolombiane. Leonor González Mina sarà ammirata per la sua voce unica e la sua capacità di trasformare le avversità in arte e azione. La sua eredità rivive nelle canzoni che risuonano in ogni angolo della Colombia e nella memoria di una donna che ha saputo dimostrare che la musica e la giustizia sociale possono camminare mano nella mano. La Grande Nera di Colombia ci lascia quindi un messaggio di resistenza, orgoglio e amore per le nostre radici culturali. Ha registrato più di 30 album, molte serie televisive ricordate nel suo paese e ha avuto un ruolo anche in un film di Bernardo Bertolucci. Si è anche dedicata alla realizzazione di opere sociali a Robles, nella Valle del Cauca, sua cittadina natale. Lascia un vuoto nel mondo della musica e del folklore, ma anche una grande eredità che trascende le generazioni. Questa artista rappresenta il movimento culturale colombiano del Pacifico ed è stata anche una sostenitrice dell'uguaglianza e della giustizia sociale.
0: Ascoltiamo allora una delle celebri interpretazioni di Leonor González Mina, che è Yo Me Chiamo Cumbia, del compositore e cantante barranchiero Mario.

0: Io mi chiamo Cumbia di Leonora González Mina. Leonora che è deceduta a Cali, città colombiana con il maggior numero di neri africani fuori dall'Africa, dopo naturalmente Bahia in Brasile. È anche la città della Colombia con più afrodiscendenti, persino della regione di Cartagena, molto più a nord-ovest del paese, dove sbarcarono gli africani portati in condizioni di schiavitù e i primi missionari con il Vangelo. Tant'è vero che Papa Francesco, quando si recò in visita pastorale in Colombia nel 2017, non ha potuto non andare a Cartagena, dove ha condannato la violenza che ha caratterizzato per lungo tempo la Colombia, assumendo quasi una sembianza di normalità. Papa Francesco ha sottolineato che già a quei tempi, XVI-XVII secoli, pochi furono quelli che, come San Pietro Claver, stettero dalla parte dei negri. Ascoltiamo in spagnolo uno stralcio delle parole pronunciate lì da Papa Francesco nel settembre del 2017.
1: Al lado de San Pedro Claver había millares de cristianos, consagrados muchos de ellos, pero solo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. Siglo más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por Santa María Bernarda Butler, que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena. En el encuentro entre nosotros, redescubrimos nuestros derechos, recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana.
0: A fianco a San Pietro Claver, diceva il Papa, c'erano migliaia di cristiani, molti dei quali consacrati, però soltanto una manciata di loro andò controcorrente, promuovendo la cultura dell'incontro. San Pietro Claver seppe ripristinare la dignità, la speranza in centinaia di migliaia di neri, di schiavi che arrivavano in condizioni assolutamente inumane, pieni di paura, senza speranza. Secoli più tardi, l'esempio di questo missionario e apostolo della Compagnia di Gesù è stato seguito da Santa Maria Bernarda Butler, che dedicò la sua vita al servizio dei poveri e dei marginati in questa stessa città di Cartagena. Nell'incontro riscopriamo i nostri diritti, ricreiamo la vita affinché diventi di nuovo autenticamente umana.
2: All'alba, all'alba, all'alba.

Come sottolineava il Papa, sono stati pochi quelli che si sono messi dalla parte dei negri portati nelle Americhe, anche in Colombia, quindi come schiavi. E la Chiesa, salvo eccezione, non si è molto distinta in questo, contribuendo a che gli afrodiscendenti in Colombia, come in tante altre parti delle Americhe, si trovino ancora oggi in condizione di svantaggio sociale. Tutto il loro apporto economico, culturale, religioso e la loro resistenza a queste ingiustizie non è stato preso in considerazione. Però a partire dagli anni Ottanta, grazie alla sensibilità di alcuni vescovi, in particolare della Colombia e dell'Ecuador, è nata la pastorale afro per valorizzare la cultura e la spiritualità afrodiscendente nell'evangelizzazione. E in diversi paesi questo è diventato la norma, anche se non senza difficoltà e resistenza da parte di alcuni membri della Chiesa. E vi lasciamo adesso con un'altra canzone interpretata da Leonora González Mina, che è Angelitos Negros, Piccoli Angeli Neri, in cui esorta il pittore di angeli a dipingere angeli neri, perché anche loro sono graditi in cielo, anche se la madre è bianca. Ascoltiamo questa canzone.

Radio Vaticana, state ascoltando Afrofonia, la trasmissione settimanale della Radio Vaticana su argomenti africani e della sua diaspora. E proprio della diaspora africana, ampia nel mondo, con milioni e milioni di afrodiscendenti, su questo argomento l'ONU ha deciso nel 2014 di dedicare un decennio per parlare di loro e della loro situazione nel mondo, e questo decennio ha avuto come tema riconoscimento, giustizia e sviluppo, cioè riconoscere il contributo enorme degli afrodiscendenti alla storia dell'umanità, fargli giustizia perché, come abbiamo avuto occasione di vedere qui, continuano a subire molte ingiustizie e stigmati legate al periodo della schiavitù, la colonizzazione fino ad oggi, e che anche la Chiesa sta cercando di riparare con la pastorale afro, e poi sviluppo per dargli uguali opportunità di sviluppo nel mondo. Ebbene, questo decennio è passato abbastanza in sordina. L'obiettivo era di portare tutti gli stati membri delle Nazioni Unite a intraprendere azioni nel senso che abbiamo detto del tema del riconoscimento, giustizia e sviluppo, ma poco c'è stato. E allora, grazie alla pressione del Brasile, della Colombia e di altri paesi, le Nazioni Unite hanno rinnovato questo decennio, un altro decennio dedicato agli afrodiscendenti, sempre con base in questi temi. Corre nella voce della nostra protagonista di oggi, Leonor González Mina, che ora ci canta Negro.

E per concludere questa trasmissione di oggi ci trasferiamo in Perù, paese che il Papa Leone XIV visiterà, sapete, a novembre prossimo. Ci trasferiamo in Perù per ascoltare un'altra celebre voce di origine afro, Susana Baca, in Señor de los Milagros. Ma prima vi salutiamo dandovi appuntamento con Afrofonia nel prossimo fine settimana. È sempre qui sulle onde della Radio Vaticana Vatican News. A presto, io sono Dulce Araujo.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.